0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

è che sono per la strada, viaggiando nella notte e non fermarsi mai. Accendo anche la radio, ridiamoci un po' su, la notte è ancora lunga, vuoi guidare tu?

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzì. Apriamo con la politica. Regione Sicilia, il PD suona la carica, il centrodestra non ha più la maggioranza. A Termini Imerese il segretario Dem Barbagallo lancia il campo progressista alle primarie e attacca parenti, amici e sesso come moneta di scambio. Sempre a proposito di politica, interviene Lombardo, leader dell'MPA, dobbiamo farci trovare pronti a ogni scenario elettorale. Il leader dell'MPA richiama il partito alla mobilitazione in un quadro politico definito in continua evoluzione. Emergenza perenne, riparato il guasto al Fanaco, il piano di AICA per il ritorno alla normalità. Fine settimana dedicato al fondamentale riequilibrio degli accumuli, da oggi via libera le consuete turnazioni idriche per tutte le utenze. Il guasto ha interessato l'acquedotto in contrada Santa Maria nel territorio di Castel Termini, zona Madonia Ovest. Cambiamo argomento, lettere di insulti e minacce a Margherita La Rocca Ruvolo, scatta l'allarme sicurezza, nuovo gravissimo attacco anonimo contro la prima cittadina di Montevago e parlamentare all'ARS e ironia della sorte componente di spicco della Commissione regionale antimafia. Sempre a proposito di violenza e intimidazioni, a Palermo Schifani interviene dicendo ci saranno misure, serve una risposta dello Stato. Oggi atteso in città il ministro Matteo Piantedosi per il vertice sulla sicurezza e sul possibile rivale per la corsa a Palazzo d'Orléans Giorgio Mulè. Ascoltiamo le dichiarazioni del presidente della regione siciliana Renato Schifani.
3: Il ministro Piantedosi è stato sempre molto attento al tema della sicurezza. Io sono andato a trovarlo più di un anno fa con il sindaco quando vi era una forte criminalità nel centro storico di Palermo e ha mandato delle squadre speciali mantenendole stabilmente collocate in quelle aree e istituendo le zone rosse. È evidente che il ministro Piantedosi è un uomo del mestiere, anche prefetto, quindi condivideremo le sue scelte sotto il profilo operativo, non soltanto le telecamere che anche noi siamo pronti a installare, le stiamo mettendo in tanti comuni, abbiamo finanziato i comuni per realizzare videocamere, telecamere antidelinquenza. Ci saranno delle misure, ne parleremo naturalmente, però è evidente che occorre sempre di più vigilare su questa nuova criminalità che nasce probabilmente, lo dico così, probabilmente dalla rottura di alcuni equilibri, da un cambio di passo di una criminalità più giovanile e più violenta rispetto a quella del passato, che sono metodi che avevamo dimenticato per fortuna. E quindi è evidente che qualcosa è successo, non sta a me, ma sta sicuramente agli inquirenti, alle forze dell'ordine, alla magistratura, indagare così come stanno facendo. Infatti i primi risultati già si cominciano a vedere e questo naturalmente ci incoraggia moltissimo.
2: Rieccoci in studio e procediamo con la parte dedicata agli eventi e gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo la storia di Palermo, debutta al Teatro Libero tra canti e memoria giovedì 18 giugno alle ore 21. Lo spettacolo con la regia di Elisa Parinello vede in scena Antonio Adamo Vella, Virginia Maiorana, Nino Nobile e gli allievi del Ditirammu Lab. Rimaniamo sempre a Palermo con Cuore di Porco, carrozzeria Orfeo al chiostro di La Gamma, galleria d'arte moderna dal 18 al 19 giugno, ore 21. Due sere consecutive, lo stesso titolo è una forma scenica che rifiuta i confini. Con Cuore di Porco, spettacolo della compagnia carrozzeria Orfeo che torna in scena. L'appuntamento palermitano mette al centro un lavoro costruito sull'incrocio tra teatro, poesia performativa, musica elettronica, arte visiva e animazioni video. E da Palermo ci trasferiamo in provincia di Trapani a Saraperuta. Dal 19 al 20 giugno c'è una Sicilia che affida al pane il compito di costruire.

0: energia. Radio Reporter Notizie.
1: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon inizio di settimana, sentiamo assieme le previsioni del tempo di oggi lunedì 15 giugno. Alta pressione sempre presente sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo e clima estivo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi, valori notturni grosso modo stazionari. Procediamo con il dettaglio delle nove province dell'isola, le minime e le massime. Iniziamo con Agrigento, tempo nubi sparse, minima di 17, massima 27, Caltanissetta nubi sparse, minima 15, massima 28, Catania nubi sparse, minima 21, massima 33, Enna nubi sparse, minima 13, massima 26, Messina nubi sparse, minima 21, massima 30, Palermo nubi sparse, minima 21, massima 28, Ragusa nubi sparse, minima 16, massima 28, Siracusa nubi sparse, minima 20, massima 31, Trapani nubi sparse, minima 20, massima 26. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi lunedì 15 giugno a cura della nostra redazione giornalistica. Meteo Sicilia rinnova l'appuntamento al prossimo collegamento. Linea alla regia, vi auguriamo un buon inizio di settimana. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve. Radio Le
8: Porte. PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni

Settimana, nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, rieccoci insieme, un buon inizio di settimana, oggi lunedì 15 giugno, appuntamento con l'oroscopo del giorno a cura di Filippo Virzì, le previsioni del giorno segno per segno. In apertura facciamo una piccola panoramica, se appartenete ai gemelli, alla bilancia e all'acquario, le realizzazioni ottenute con il tenace lavoro che vi caratterizza e vi tengono alto il morale vi riempiono di soddisfazione, molto bravi. Se appartenete al cancro, allo scorpione, al capricorno, è un buon momento per consolidare le relazioni affettive. State vedendo finalmente chiaro dove tutto sembra confuso. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, comunicare la parola d'ordine di questo lunedì. Abbandonate la vostra riservatezza e fate spazio al dialogo per non creare situazioni di tensione. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, oggi tutto alla grande, lavoro, amore e famiglia. Toro, oggi in primo piano l'amore. Gemelli, partite benissimo con questo lunedì. Cancro, oggi faticate a carburare. Leone, siete sotto una buona protezione. Vergine, giornata con aspetti favorevoli. Bilancia, riscontriamo nel vostro segno alcune dissonanze. Scorpione, vi sentite rinascere. Sagittario, che peccato iniziare la settimana col piede sbagliato. Capricorno, oggi al primo posto troviamo il lavoro. Acquario, finalmente sorridete. Ed infine il segno dei pesci, un lunedì che propone luci e ombre. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, lunedì 15 giugno, a cura di Filippo Virzì. Iniziamo benissimo la nostra settimana con tanta musica, rubriche e informazioni. Vi auguriamo una bella giornata e un abbraccio a voi tutti.
4: Sabor Latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Due minuti, un libro.
7: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Naudi.
0: Radio Report.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 euro. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
11: Ciao, sono Lilipad.
12: Siamo spacciati!
11: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
12: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
14: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
15: Toy Story 5.
16: Persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
17: Dal regista Steven Spielberg.
18: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
19: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
20: Wow. Wow.
21: Meritiamo di sapere.
22: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
23: Che cosa significa?
22: Che hai visto?
23: Credi che ci siano altri?
21: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
24: Disclosure Day. Dal 10 giugno al cinema.
25: Le prevendite sono aperte.
8: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
26: Sai chi sono?
27: Voi siete Hasan Basha, signore di Algeri.
28: Fummo venduti al terribile Basha e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
29: Perché ti sei inventato quella storia?
27: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
28: Per non annoiarmi.
27: Cosa vuole quest'uomo?
28: Vuole storie.
29: Devi stare attento se il Basha ti chiama di nuovo.
28: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
27: Correte!
29: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
28: Per cosa?
29: Per le storie.
30: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
8: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
31: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
32: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
33: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
34: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
32: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
33: Lo lascerai, prima o poi.
32: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
35: Il re è tornato. Senti ogni nota.
36: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
35: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
37: I partner di questo programma sono
38: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
41: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
42: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
43: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
44: Parcheggio custodito e gratuito.
45: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, ben trovati. Edizione di lunedì 15 giugno. Notizia d'apertura: rifiuti verso un'estate bollente. Dallo scontro tra l'assessorato e la discarica di Gela, le frizioni con le SRR. Al momento non si tratta, come accaduto in passato, di crisi igienico-sanitari, ma di una tensione crescente tra la regione e le strutture periferiche che si occupano dei singoli territori della gestione del ciclo di smaltimento. Si preannuncia un'estate bollente sul fronte dei rifiuti. Al momento che le cose non fossero particolarmente tranquillo, si era capito già da qualche settimana con la notizia dell'indagine sui vertici della società la SRR Impianti, che si occupa della gestione della discarica di Gela. Terremoto a largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7. Nuovo sisma dopo quello fortissimo di 6.2 dello scorso 2 giugno. Non si hanno per il momento notizie sostanziali di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro. Portualità minore, Musumeci, interviene: l'Italia deve giocare la carta del mare. Il ministro per la protezione civile del mare ha parlato a Cefalun al forum sulla portualità minore, delle possibilità turistiche e occupazionali del settore. La Sicilia ha dichiarato proiezione naturale dell'Europa verso l'Africa. Vasto incendio nel Trapanese, fiamme a Montagna Grande, Canadair in azione. Roghi anche a Fulgatore, i vigili del fuoco hanno fatto degli interventi decisamente radicali. Località Ardigna a Salemi, dove le fiamme sono arrivate pericolosamente vicine ad alcune abitazioni. Vasto incendio ha colpito Montagna Grande nell'entroterra trapanese. Le fiamme si sono sviluppate in una delle aree naturalistiche più importanti del territorio. Sempre a proposito di incendi, a Marsala, incendio in un cantiere esterno dell'ospedale Rogo Domato. Il cantiere, al momento lo sviluppo dell'incendio, fa sapere l'ASP di Trapani, non era attivo. Le fiamme hanno interessato i resti di lavorazione dell'area. Pronto l'intervento di vigili del fuoco e manutentori e personale tecnico. Cambiamo argomento. Rapina in una villa, terrore per madre e figlia minacciate con pistole, rubati gioielli e soldi. Secondo episodio di violenza in poche ore a Canicattì, ingente il bottino portato via dai malviventi. Tre uomini armati hanno fatto irruzione nell'abitazione di una dottoressa di 60 anni e dell'anziana che stavano in quel momento dormendo. Tragico incidente a Isola delle Femmine con la moto contro un palo, morto 39enne. Lo schianto in un sottopassaggio della strada statale 113. La vittima era a bordo di una moto Guzzi quando, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, quindi arte, cultura, spettacolo e anche eventi speciali come quello di cui vi sto per parlare. Siamo al Teatro Metropolita di Catania, oggi alle ore 21:15, Lectio Magistralis di Daniela Lucangeli. Tra le voci più autorevoli nel panorama scientifico italiano sul tema dell'apprendimento, delle emozioni e dei processi cognitivi, un incontro pensato come esperienza condivisa, capace di unire divulgazione scientifica e riflessione esistenziale. Sul finire la musica, e che musica, la musica classica, la grande classica, al Rex di Giarre in provincia di Catania. Dario Rapisarda chiude al pianoforte alle ore 21. Si conclude la prima stagione, la grande classica, al Cineteatro Rex. Questa sera un recital dedicato ai giganti della polifonia e della forma, programma costruito attorno a tre nomi decisivi della tradizione europea: Sebastian Bach, Ferruccio Busoni e Ludwig van Beethoven. Ed è tutto con gli eventi, la cultura, gli spettacoli in Sicilia, le nostre segnalazioni. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie da Filippo Virzì per essere stati con noi, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e...

0: cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzì. Apriamo con la politica. Regione Sicilia, il PD suona la carica, il centrodestra non ha più la maggioranza. Da Termini Imerese il segretario Dem Barbagallo lancia il campo progressista alle primarie, attacca parenti, amici e sesso come moneta di scambio. Sempre a proposito di politica interviene Lombardo, leader dell'MPA, dobbiamo farci trovare pronti a ogni scenario elettorale. Il leader dell'MPA richiama il partito alla mobilitazione in un quadro politico definito in continua evoluzione. Emergenza perenne, riparato il guasto al Fanaco, il piano di AICA per il ritorno alla normalità. Fine settimana dedicato al fondamentale riequilibrio degli accumuli, da oggi via libera alle consuete turnazioni idriche per tutte le utenze. Il guasto ha interessato l'acquedotto in contrada Santa Maria nel territorio di Castel Termini, zona Madonia Ovest. Cambiamo argomento, lettere di insulti e minacce a Margherita La Rocca Ruvolo, scatta l'allarme sicurezza, nuovo gravissimo attacco anonimo contro la prima cittadina di Montevago e parlamentare all'ARS. E ironia della sorte, componente di spicco della Commissione regionale antimafia. Sempre a proposito di violenza e intimidazioni, a Palermo Schifani interviene dicendo ci saranno misure, serve una risposta dello Stato. Oggi atteso in città il ministro Matteo Piantedosi per il vertice sulla sicurezza e sul possibile rivale per la corsa a Palazzo d'Orléans Giorgio Mulet. Ascoltiamo le dichiarazioni del presidente della regione siciliana Renato Schifani.
3: Il ministro Piantedosi è stato sempre molto attento al tema della sicurezza. Io sono andato a trovarlo più di un anno fa con il sindaco quando vi era una forte criminalità nel centro storico di Palermo e ha mandato delle squadre speciali mantenendole stabilmente collocate in quelle aree e istituendo le zone rosse. È evidente che il ministro Piantedosi è un uomo del mestiere, anche prefetto, quindi condivideremo le sue scelte sotto il profilo operativo, non soltanto le telecamere che anche noi siamo pronti a installare, la stiamo mettendo in tanti comuni, abbiamo finanziato i comuni per realizzare videocamere, telecamere antidelinquenza. Ci saranno delle misure, ne parleremo naturalmente, però è evidente che occorre sempre di più vigilare su questa nuova criminalità che nasce probabilmente, lo dico così, probabilmente dalla rottura di alcuni equilibri, da un cambio di passo di una criminalità più giovanile e più violenta rispetto a quella del passato, perché sono metodi che avevamo dimenticato per fortuna, e quindi è evidente che qualcosa è successo, non sta a me ma sta sicuramente agli inquirenti, alle forze dell'ordine, alla magistratura, indagare così come stanno facendo. Infatti i primi risultati già si cominciano a vedere, su questo naturalmente ci incoraggia moltissimo.
2: Rieccoci in studio e procediamo con la parte dedicata agli eventi e gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo la storia di Palermo, debutta al Teatro Libro tra canti e memoria giovedì 18 giugno alle ore 21. Lo spettacolo con la regia di Elisa Parinello vede in scena Antonio Adamo Vella, Virginia Maiorana, Nino Nobile e gli allievi del Ditirammu Lab. Rimaniamo sempre a Palermo con Cuore di Porco, carrozzeria Orfeo al chiostro di La Gamma, galleria d'arte moderna dal 18 al 19 giugno, ore 21. Due sere consecutive, lo stesso titolo è una forma scenica che rifiuta i confini. Con Cuore di Porco, spettacolo della compagnia carrozzeria Orfeo che torna in scena. L'appuntamento palermitano mette al centro un lavoro costruito sull'incrocio tra teatro, poesia performativa, musica elettronica, arte visiva e animazioni video. E da Palermo ci trasferiamo in provincia di Trapani a Saraperuta. Dal 19 al 20 giugno c'è una Sicilia che affida al pane il compito di custodire fede, memoria, racconto comunitario. Manifestazione promossa dal comune, costruita attorno a laboratori, incontri pubblici, esposizioni, degustazioni e percorsi nel vecchio centro. Ed è tutto per questa edizione di lunedì 15 giugno. Curate e condotte in studio da Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, ben trovati. Edizione di lunedì 15 giugno. Notizia d'apertura: rifiuti verso un'estate bollente. Dallo scontro tra l'assessorato e la discarica di Gela, le frizioni con le SRR. Al momento non si tratta, come accaduto in passato, di crisi igienico-sanitarie, ma di una tensione crescente tra la regione e le strutture periferiche che si occupano dei singoli territori della gestione del ciclo di smaltimento. Si preannuncia un'estate bollente sul fronte dei rifiuti. Al momento che le cose non fossero particolarmente tranquillo, si era capito già da qualche settimana con la notizia dell'indagine sui vertici della società, la SRR Impianti, che si occupa della gestione della discarica di Gela. Terremoto al largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7. Nuovo sisma dopo quello fortissimo di 6.2 dello scorso 2 giugno. Non si hanno per il momento notizie sostanziali di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro. Portualità minore, Musumeci, interviene: l'Italia deve giocare la carta del mare. Il ministro per la protezione civile del mare ha parlato a Cefaluna al forum sulla portualità minore delle possibilità turistiche e occupazionali del settore. La Sicilia ha dichiarato proiezione naturale dell'Europa verso l'Africa. Vasto incendio nel Trapanese, fiamme a Montagna Grande, Canadair in azione. Roghi anche a Fulgatore, i vigili del fuoco hanno fatto degli interventi decisamente radicali. Località Ardigna a Salemi, dove le fiamme sono arrivate pericolosamente vicine ad alcune abitazioni. Vasto incendio ha colpito Montagna Grande nell'entroterra trapanese. Le fiamme si sono sviluppate in una delle aree naturalistiche più importanti del territorio. Sempre a proposito di incendi, a Marsala, incendio in un cantiere esterno dell'ospedale Rogo Domato. Il cantiere, al momento lo sviluppo dell'incendio, fa sapere l'ASPI di Trapani, non era attivo. Le fiamme hanno interessato i resti di lavorazione dell'area. Pronto l'intervento di vigili del fuoco e manutentori e personale tecnico. Cambiamo argomento. Rapina in una villa, terrore per madre e figlia minacciate con pistole, rubati gioielli e soldi. Secondo episodio di violenza in poche ore a Canicattì, ingente il bottino portato via dai malviventi. Tre uomini armati hanno fatto irruzione nell'abitazione di una dottoressa di 60 anni e dell'anziana che stavano in quel momento dormendo. Tragico incidente a Isola delle Femmine con la moto contro un palo, morto 39enne. Lo schianto in un sottopassaggio della strada statale 113. La vittima era a bordo di una moto Guzzi quando, per causa ancora da accertare, è finita contro un palo. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, quindi arte, cultura, spettacolo e anche eventi speciali come quello di cui vi sto per parlare. Siamo al Teatro Metropolitan di Catania, oggi alle ore 21:15, Lectio Magistralis di Daniela Lucangeli. Tra le voci più autorevoli nel panorama scientifico italiano sul tema dell'apprendimento, delle emozioni e dei processi cognitivi, un incontro pensato come esperienza condivisa, capace di unire divulgazione scientifica e riflessione esistenziale. Sul finire la musica, e che musica, la musica classica, la grande classica al Rex di Giarre in provincia di Catania. Dario Rapisarda chiude al pianoforte alle ore 21. Si conclude la prima stagione, la grande classica, al Cineteatro Rex. Questa sera un recital dedicato ai giganti della polifonia e della forma, programma costruito attorno a tre nomi decisivi della tradizione europea: Sebastian Bach, Ferruccio Busoni e Ludwig van Beethoven. Ed è tutto con gli eventi, la cultura, gli spettacoli Sicilia, le nostre segnalazioni. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie da Filippo Virzì per essere stati con noi, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere. L'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 2 minuti, un libro.
13: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
4: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
2: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia. Poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg. Di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria alla prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
6: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
16: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna e centra il primo successo dopo 31 gare al volante della Ferrari. In classifica piloti accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes.
3: È un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, però rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Mondiali, la Germania travolge al debutto 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio col Giappone, viene ripresa due volte e finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera entrano in scena Spagna e Belgio. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 al mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Reporter Flash. Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
4: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
2: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria alla prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale, alla cerimonia dovrebbe presenziarli il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da terra. Iran filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se o onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele, ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Bertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seoul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli 80 dollari al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
19: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Efferato delitto a Sastino di Livenza, in provincia di Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha confessato nella notte di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi di casa. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. E si indaga a Milano per omicidio nel caso della morte del noto interprete e traduttore Roberto Pietro Guerrino. La vittima di 60 anni è stata trovata nel suo appartamento con vistose ferite alla testa, nell'alloggio diverse tracce di sangue. Il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco 1-1. La Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia. Il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera. Stasera entrano in scena Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli. Tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Porter Flash.
0: Due minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due minuti, un libro. La vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro, perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo. In libreria da Einaudi.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite. I mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi, il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
4: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
2: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia. Poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg. Di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni dettagli su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report. Radio Report. Il bello della musica.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni applaude il memorandum di intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seoul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: sono le 20 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna e centra il primo successo dopo 31 gare al volante della Ferrari. In classifica piloti accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes.
3: È un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, però rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Mondiali, la Germania travolge al debutto 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio col Giappone, viene ripresa due volte e finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera entrano in scena Spagna e Belgio. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 al mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
11: Radio Reporter.
12: Se ami la musica.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
1: Reporter. E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte è più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
13: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Sono le 23:02.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Torna Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno, tutti i film al cinema in tutta Italia costano solo 3,50 €. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
4: Ciao, sono Lilipad.
5: Siamo spacciati!
4: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
5: Cosa?
6: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
7: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
8: Toy Story 5.
9: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
10: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
10: Meritiamo di sapere.
13: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
14: Che cosa significa?
13: Che hai visto?
14: Credi che ci siano altri?
15: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
18: Sai chi sono?
19: Voi siete Hasan Basha, signore di Algeri.
20: Fummo venduti al terribile Bajà e ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
21: Perché ti sei inventato quella storia?
19: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
21: Per non annoiarmi.
19: Cosa vuole quest'uomo?
21: Vuole storie.
22: Devi stare attento se il Bajà ti chiama di nuovo.
20: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
19: Correte!
22: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
21: Per cosa?
22: Per le storie.
16: Il prigioniero. Dal 10 giugno al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
23: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
24: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
25: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
26: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
24: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
27: Lo lascerai, prima o poi.
24: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
28: Il re è tornato. Senti ogni nota.
29: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
28: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono
31: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
32: We serve.
33: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
34: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
35: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
36: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
37: Parcheggio custodito e gratuito.
38: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: È l'una e tre minuti.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.